Soc, mi chiamo Toro. I verdi qui vorrei mandare un saluto molto forte a tutti i gioielli di Radio Murta. E també un saluto molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu. Avidoi! Adeu!